ritorno, sempre ritorno, in giro sa. Mi ricucagna per malviere, vita più nobile no non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rada di pettini, lanci di forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanci di forbici, rada di pettini al mio comando, tutto qui sta. Bella risorsa.

0: per un barbiere di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
0: Resta il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca? Resta la barba, resta il biglietto.

0: uno alla volta, per carità.
1: Figaro! Son qua.
2: E Figaro!
1: Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su. Pronto, facissimo, sol per me, come sono manco della città, della città, della città, della città, della città. Abrava Figaro, bravissimo, abrava Figaro, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, la la la la la.